0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown, in questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Sexy.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivanelli, è il nostro Disco Viaggio.

0: Dan con Rain Dance, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco.

0: Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:58.

È la terza puntata della settimana. Ciao a tutti, buon mercoledì 5 di agosto e benvenuti ufficialmente nella storia della dance. Per tutta l'estate non vi molliamo mai, insieme a Dino Brown al microfono, Jean-Luc Duval al mixer, il primo di

Mike and Angel, il disco dietro al quale si celava il grande, l'immenso Pierluigi Giombini. Dietro questo progetto, appunto, di fine anni 90, inizi 2000, uscì nel 1999 con Loving Times e poi arrivarono delle altre perle, tipo questa appena ascoltata, Like an Angel, ma l'altra, secondo me, la seconda più bella era Mornings.

questi dischi, nonostante siano passati un sacco di anni, ci fanno ancora venire la pelle d'oca dappertutto. Meravigliosa.

ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. Parlando del progetto web, c'era un altro pezzo minore, probabilmente qualcuno non l'ha mai sentito, credo che sia stato l'ultimo singolo, si chiamava Radio Heaven.

già dall'inizio si percepisce la differenza sostanziale con gli altri pezzi. Vabbè, magari qualcuno non l'aveva mai sentito un pezzettino di Radio Heaven Web, e adesso IT42.

0: sempre un pochettino da piangere quando sentiamo certe perle degli anni 90. Beh, questa 1999, il T42, signorina, basta, basta così, dai, adesso va bene che ci dobbiamo emozionare. Era un po' che la signorina non si faceva sentire qui con il suo pianto isterico, capito? Fa i capricci questa, abbiamo preso una che fa i capricci. Adesso basta. T42, Melody Blue, abbiamo già fatto sentire un sacco di volte la versione originale, e poi il sapiente Fargetta mise le mani sopra questo disco che esplose in quel lontano 1999. Nella storia della dance arriva anche il
1: Disco Viaggio.

salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo di Valez insieme a Luca Antolini che si chiama History. Ho avuto anche il piacere e l'onore di farne una versione rispolverata che noi chiamiamo Future 90s, almeno qui nella storia della dance, che si chiama appunto Our History. E adesso si viaggia, ma un pochettino più tendenti verso la house music, perché arriva Roger Sanchez.

Il grandissimo Roger Sanchez con questa stupenda Another Chance, originale dei Toto, I Want Hold You Back. Lo specifico ogni volta per dare il giusto risalto ai Toto, perché il disco è il loro, anche se Roger Sanchez nel 2001 ha venduto milioni di copie grazie a questo pezzo. E sono stati degli anni meravigliosi, i 90 per Roger Sanchez, arrivato diverse volte al numero uno della Top 100 di J-Mag, la classifica più influente del mondo. Ma lui d'altronde veramente negli anni 90 era famosissimo, e poi nel 2003 vinse anche un Grammy Awards come miglior remixer. Il pezzo era quello dei No Doubt, Ella Good, e la versione di Roger Sanchez era questa qui.

Bella Good, non famosissima nel nostro paese, ma d'altronde quasi tutti i remix che poi vincono il Grammy o in Italia non vanno oppure devono essere veramente delle super hit. Ne parlavamo proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance. No Doubt, Ella Good, No Doubt, perdonate la ripetizione, diventati famosi nel 1996 con Don't Speak.

0: uscita nel 1996, arrivata al numero 7 della classifica italiana il 29 marzo del 97, quindi uscì verso la fine del 96. Sapete che io sono un feticista delle classifiche, vi dico chi c'era al numero 1, From Disco to Disco dei Whirlpool Production, al numero 2 La Fortezza To The Night, al numero 3 U2 con Discotech.
1: La storia della dance, chicca.

dal profondo del cuore, delle viscere, questo disco, perché era lì a metà tra la dance e la house music. E io amavo questi progetti che erano un po' una sorta di crossover. Non so se vi ricordate, ma già negli anni 90, nel 96, c'era il progetto Living Joy, ad esempio Don't Stop Moving, che andava a unire da una parte la musica dance o euro dance, che dir si voglia, e dall'altra

Poi al numero 2 Titanium e al numero 3 Memories. Ci sono anche delle sorprese. Ho pubblicato recentemente un reel sulla pagina social della Storia della Dance. Mi raccomando, seguiteci anche lì su Instagram, YouTube e Facebook, nel quale appunto reel nel quale ho ripercorso tutti i brani, 10 brani più streamati di David Guetta. E c'è una sorpresa, perché al numero 6 un disco che non mi aspettavo, quello insieme a Justin Bieber che si chiama To You. Te lo ricordi?

0: proprio così, il sesto disco più streamato di David Guetta, e questo pezzo insieme a Justin Bieber era appunto un frammento di To You.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Alexia con Me and You, ci è rimasto nel cuore e nella mente, ballata un sacco di volte, super hit dell'inverno a cavallo tra il 1995

Super Kick of the Day, i dischi che magari non passa più nessuno, ma ci siamo noi della storia della dance a farti riaprire quei cassetti che erano chiusi da un sacco di anni. Terzo singolo più famoso di Hathaway, c'è come primo chiaramente What is Love, e poi subito dopo arriva Life, ascoltato proprio nella puntata di ieri, e poi questa Rock My Heart. In realtà dopo What is Love e Life, Hathaway se ne uscì con un disco lento, non so se ve lo ricordate, si chiamava I Miss You. Senti un po'.

poi era anche bello, ma i cantanti diventati famosi con la dance fanno un sacco di fatica a cambiare genere. Ci avevano provato anche i LaBouche, ma non c'era niente da fare, perché si vede che adesso che la gente pensa Hathaway e allora devo ballare. Unico disco lento, Miss You, poi subito dopo uscì Rock My Heart,

qualcuno gli ha detto: oh, Hathaway, basta con sti lenti, dai, facci ballare, Hathaway. Lo fanno tutti tranne te. Bellissima, la suoneremo integralmente nella storia della dance. Gli artisti più famosi di inizio anni 90: Technotronic, Hathaway, Ace of Base.

0: La storia della dance.
1: Sei su One Dance.

1996, il grandissimo Armin van Helden che ha messo le mani sopra Tori Amos, che detta così insomma suona male, ma ha fatto una versione remix della sua Professional Widow. Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia, arrivata tra l'altro al numero uno della classifica italiana, quindi insomma mica fichi secchi.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:58.

Star, un sacco di royalties sono arrivate poi a Eric Morillo e purtroppo è scomparso il primo settembre di qualche anno fa. Tra l'altro lì c'è anche una storia strana dietro, non si è mai capito cosa è successo fino alla fine, ma non

per hit di questo gruppo, che poi sostanzialmente ha fatto successo solo con questo pezzo, e non dico che è sparito, ma poco ci manca. Sono usciti subito dopo Around the World con My Heart Be Like a Drum, che era famosina, non ha avuto lo stesso successo, ma sicuramente te la ricordi, dai.

poi anche loro hanno scelto di uscire con un disco lento. Quando un artista dance, insomma, lo diciamo, esce con un lento, beh, allora o fa un successo mondiale o altrimenti si brucia. È successo agli ATC, che se ne uscirono dopo due dischi dance con un disco pop, era Thinking of You. Che adesso, con tutto rispetto, ma dopo Around the World e My Heart Beat Like a Drum te ne esci con un disco del genere? Sembra un pezzo delle Spice lento, no? E infatti poi gli ATC sono spariti. Signore e signori, leggo la scaletta. Tocca ritornare al 1990.

2005 ha ottenuto un successo mondiale. Pensate un po' voi, due singoli arrivati entrambi al numero uno di più di 30 paesi nel mondo, quindi veramente un successo mondiale, in modo particolare in Giappone, dove Scatman in realtà ha continuato ad avere successo, perché in tutto il resto del mondo sostanzialmente è conosciuto per la prima, che si chiamava come lui Scatman, e questa Scatman's World. Ecco, anche lui poi subito dopo pensò di cambiare genere, che di solito è una cosa che non si deve fare, almeno nell'immediato, e se ne uscì con un disco che si chiama Popstar. Sono certo che non l'hai mai sentito, ma magari qualcuno se lo ricorda.

Io non l'avevo mai sentito. Pop star. Ecco, se facevano una versione dance magari, aveva successo anche in Europa, ma non possiamo saperlo. Una bella chicca, Scatman, pop star, subito dopo Scatman's World. E adesso andiamo all'estate del 97 con Chase.

0: prediligo il disco originale, ma questo ha un groove e soprattutto ha un cassabasso di quelli che ti fanno sollevare dalla sedia. Era il nostro Future 90s, le versioni rispolverate di classici della dance anni 90. Vi portiamo live all'Arena Suzuki e all'Arena di Verona, ovviamente. Presenta Amadeus, Natalie, Sound Lovers.
1: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

uscì un pezzo dietro l'altro, una hit dietro l'altra di Bob Sinclair. Prima Lost Generation, World Hold On, poi Rock This Party, Sound of Freedom e Lala Song, oltre a tutti gli altri dischi minori, tra virgolette. Rimaniamo sempre in Francia.

Martin Solveig con la sua Hello. Parlavamo poc'anzi del video ufficiale nel quale lui gioca a tennis con Bob Sinclair. Sono amici da una vita, abitano tutte e due a Parigi e tra l'altro Bob Sinclair remixò anche un disco molto bello del primo Martin Solveig. Allora, con tutto il rispetto per Hello, che è un successo mondiale, ma io lo preferivo nettamente prima, quando faceva la house music, e c'è un pezzo che voglio ricondividere con voi. Martin Solveig, Rejection, il remix è quello di Bob Sinclair, senti un po' qui. Comincia ad alzare

0: me piace molto più D.L.O. questo disco, eh. Andate a rispolverare il primo Martin Solveig. C'è anche Rocky Music che ascolteremo presto qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

0: è il DJ Frankie Aya con questa stupenda One Word World Love. Jean-Luc, il DJ Frankie
1: Aya,
0: dimmelo, scusa, così facciamo la gag per bene. Cioè, prima me lo fai dire e poi mi dici che hai pronto
1: Aya,
0: mitico il DJ Frankie
1: Aya,
0: che abita tra l'altro in Olanda al
1: Aya,
0: l'Aia, l'Aia, la famosa città, no?
1: Aia.
0: Oh, noi ci divertiamo, vi giuro, queste cose sono tutte farine. Sì, tutte farine. Tu mi sa che un po' di farina da qualche parte ce l'hai, Jean-Luc. È tutta farina del sacco di Jean-Luc.
1: Aia.
0: Che è così, il bello della diretta, quel che viene, viene, capito?
1: Aia.
0: Basta. E adesso rimaniamo sempre houseggianti. Arrivano gli Housekeepers con questa Go Down.

questo bel disco di qualche tempo fa, l'originale però, giusto e doveroso ricordare, era di Amanda Lear. The Queen of Chinatown. Amanda Lear, sogno erotico di Jean-Luc Duval, quando guardava a colpo grosso. Anch'io guardavo colpo grosso comunque. Non so cosa c'entra Amanda Lear però. The Queen, la regina. When life is bad, when love is sorry, and it gets more. Adesso arriva il pezzo campionato dagli House

0: Yaya e il sottoscritto Dino Brown con Never Meet, è il disco che chiude la storia della dance. Torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Dino e Jean-Luc. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
8: A voi non

0: e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
1: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: The end. Sei su One Dance.
3: Qui su

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qui, siamo pronti, ci siamo per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al nostro classico spazio giornaliero dedicato alle canzoni che poi hanno ispirato altri artisti a realizzare dei remix e non solo. Allora, parliamo di Patrice Jouet e siamo al 1978 con questa canzone che si chiama I Love America. È stata una bella hit anche in Italia, al punto da partecipare addirittura al Festival Bar del 1978. Canzone che ha ispirato nel 1995 il progetto Full Intention per realizzare America, dove viene campionata parte del ritornello della versione originale che sentiamo subito. Patrice Jouet con I Love America.
2: Contaminazioni.

America dei Full Intention va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Patrice Jouet, I Love America. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro presentate da Lino Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Stasera la fall, vasce gaudati il Alcazar.

0: con gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance. La nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate di 21 anni fa, 2004, con Soleado, Gigi e Molly.

non diciamo troppe parolacce. Già l'ho annunciato all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Andes, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Ball.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Con Laura ci scateniamo e ci ricordiamo le emozioni più belle legate proprio a quei decenni. Dalla Germania, anni 70, il gruppo mitico di Bonnie M, creato da Frank Farian, che tra l'altro alla canzone che stiamo per ascoltare diede idea con un ticchettio della matita sui denti per l'intro inconfondibile. La band era composta da 4 cantanti, 3 donne e un uomo di origine caraibiche, perché Frank Farian ci teneva a rimanere dietro le quinte. Questo è un grande classico, 1976, Bonnie M, Daddy Cool.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bonnie M, Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance, sono le 9.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apua Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end.

0: voglia pazzesca di dance, e qui ne troviamo tanta, perché prenderemo vari trentenni e le passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista delle tendenze, i suoni utilizzati e soprattutto i protagonisti, quelli che sono spariti nel dimenticatoio e quelli che invece ci sono ancora, e ce ne sono parecchi. Siamo pronti per cominciare? Io sono Scar, come c'è il DJ Lele Alberganti che è già pronto in console, e tra poco pigerà il play e risentiremo dal 2016 Galantis con No Money, 10 anni prima dal 2006 Goleo con Dance.
1: Fuori onda.
0: Dance, c'è voglia di dance, what you wanna dance.
1: In onda.
0: Dal 1996 apriamo la puntata con Indio Mercy con Where Do You Go.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Questo è proprio il caso mio e del DJ Lele Alberganti. No Money, No Money, il titolo della canzone di Galantis che abbiamo riascoltato dal 2016. Dal 2006 anche il progetto Goleo con Dance, e dal 1996 Nome Orsi con Where Do You Go. Queste tendenze solo su One Dance. Seguiteci anche sui social, su Instagram, su Facebook e su TikTok. Cercate One Dance, così rimanete informati su tutte le nostre novità. Qua c'è Tendenze, il programma che vi porta attraverso un trentennio di 10 anni in 10 anni insieme a Scar e il DJ Lele Alberganti. Tra poco, dal 2018, risentiremo I Gone Life di Martin Garrix. 10 anni prima, dal 2008, un successo planetario, quello di Fragma, Tocas Miracle nella versione in petto remix. Apriamo la sequenza dal 1998 con Blackwood e Friday Night.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Martin Garrix dal 2018, 10 anni prima dal 2008 Pragma con Tokas Miracle nella versione in petto remix, e dal 1998 anche Blackwood con Friday Night. State ascoltando Tendance qui su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reload. Tra poco, dal 2021, nell'ultima sequenza, risentiremo Class con Sun Is Up. 10 anni prima, dal 2011, la meravigliosa Without You del DJ francese David Guetta. Apriamo la sequenza dal 2001 con una produzione tutta italiana, il progetto di Tristano De Bonis, Magic Box, con For Your Love.
1: Tendance con Scar su One Dance.

Class dal 2021, 10 anni prima, dal 2011 abbiamo risentito anche Without You di David Guetta e dal 2001 anche Magic Box con la bellissima For Your Love. Ma prima di chiudere, signore e signori, in punta di forchetta ci immergiamo nell'appuntamento l'elegante Piqué Niqué con You Will Miss Me.

0: agosto a Zone, in provincia di Brescia, arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto, dalle ore 22, nella piazza di Via Aldo Moro, arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone, in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di

0: Magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Riviviamo i ricordi e le emozioni più belle attraverso i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ve lo ricordate il film Saranno famosi? La colonna sonora era firmata da Irene Cara. Questa è Fame dal 1980.
0: One Dance Classic.

0: Irene Cara con Fame qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end. Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi arriviamo addirittura agli anni 70 con questa canzone cantata da Donna Wais con Jackie Dead Shannon nel 1974, ma la versione di Kim Carnes è la più famosa del 1981, addirittura una delle canzoni più importanti della storia della musica degli anni 80. Remix che sentiremo tra poco all'interno dello spazio delle contaminazioni, che si apre con Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
2: Contaminazioni.

di Davis Eyes di Sonia Davis va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione di Kim Carnes, Betty Davis Eyes del 1981. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995. Jamie Spoon, Angel.
2: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi. Si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi. Siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti con Angel, James Spoon featuring Blocca.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight. Yeah.

con Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsen, o meglio Sash con Stay.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un giretto in pista per ballare sulle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987 Samantha Fox che tappezzava davvero i muri di qualsiasi negozio con le sue forme decisamente molto molto prorompenti. Nothing's Gonna Stop Me Now.
0: One Dance Classics.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

questo progetto Marquis Flow dal 2009, prima gli Eiffel 65 con Too Much of Heaven ci hanno riportato all'inizio del nuovo millennio e ancora prima nell'estate del 97, Maria di Ricky Martin. Siete su Andes con Stefano Federico.

0: Love, il DJ Ross ce l'ha suonata qui su One Dancer all'estate del 2004, da quella del 98, le Back on Popper con Free, e prima dal 1994 Change del Molly Molella. Le Summer Vibes tra pochissimo ci riporteranno all'estate 2013 con Little Lee, la remix di I Fall Rivers, in quella del 99 con Good Boy di Alexia, e subito Corona dal 1995, Try Me Out.
1: Try me out.

Galaxy, il remix di I Fall Rivers con Lick Lee, che ci ha riportato all'indietro nel tempo, era l'estate del 2013, prima Alexia da quella del 1999 con Goodbye e dall'estate 1995 Try Me Out di una ragazza con le gambe lunghissime, Corona. Grazie per aver ballato con noi, le Summer Vibes torneranno prestissimo qui sulla vostra radio preferita One Dance, che per tutta l'estate vi offrirà questo programma 100% Summer. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes, bye!

0: salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 Frankie Knuckles con Your Love, DJ e produttore, chiamato anche The Godfather of House Music. Un grande classico questa Your Love.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: One Dance.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo che ci porta agli anni 90, esattamente al 1990, con la versione originale di questa canzone che si chiama Devotion dei Nomad, I Wanna Give You Devotion, esattamente remixata nel 2026 da Joel Corey, quindi canzone molto attuale che sentiremo dopo, ma subito i Nomad con Devotion.
0: Contaminazioni.
2: I wanna give you devotion.

I Wanna Give You Devotion Remix 2026 di Joel Corry, prima ancora la versione originale del 1990 dei Nomad. Da Nicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Lilo Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Festival Bar 1996. Un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy!

0: mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta. One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nine, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su Dan Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King, che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

estate nella primavera del 2015. Siete su And Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche Heim Albatross, Aaron Chupa.

Aaron Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici, un abbraccio grandissimo. Bye! One, one.

0: Lo facciamo con Miami Sound Machine, Dr. Beat, con la voce di Gloria Estefan, dal 1984.
1: One Dance Classic.
2: Emergency

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
5: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
4: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17:30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The end.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Adesso un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Cosa aspettate? Allacciatevi subito le vostre scarpette da ballo, perché la macchina del tempo sta per inserire i dati, in questo caso la data. Ci riporterà nella primavera del 2016 con 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo. Il primo è firmato Willy William, Ego.

Memory Chart qui su Dance. Siamo partiti con Ego, il pezzo firmato Willy William. Nella primavera del 2016 ballavamo anche questa di David Guetta, Listen.

facciamoci due tiri a calcio, perché questo progetto fu più televisivo che radiofonico nella primavera del 2016. David Guetta con Listen, pezzo che venne utilizzato come intro per sponsorizzare il nostro calcio italiano, la Serie A. E adesso Michael Fainer, che ballavamo 9 anni fa con questa canzone, Mantra.

Osnabrück, nato nel 1987, un DJ producer tedesco con questo progetto intitolato Sugar, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2016. Se vi è piaciuta, tornerà presto con altre date che la nostra macchina del tempo inserirà. Ricordo a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

Heads è il più grande e forse l'unico successo dei Negro Can, che sono un gruppo multietnico composto da Andrés Lafonte, uruguayano, sostanzialmente il basso e la voce del gruppo, Liliana Hachon, brasiliana, Davide Giovannini, un italiano che suonava la batteria, e Neil Angeli, inglese, oltre a Carlos Fuentes, il cileno che suonava le percussioni. Diventò famosa in tutto il mondo grazie al remix di Grant Nelson, quello che abbiamo appena ascoltato, dal 1997, e come dire, diventò un classico della musica Latin House. Giusto e doveroso ricordare che nel 2000 uscì anche

0: Heads, la versione di Gigi D'Agostino, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta, quante emozioni riviviamo grazie ai classici che hanno fatto la storia. Ritroveremo anche Marshall Jefferson con Move Your Body dal 1986, simbolo della house music.
0: One Dance Classic. Yeah.

0: Abbiamo ascoltato Marshall Jefferson, Move Your Body, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:59.

0: tutti, Scar e il DJ Lele Alberganti vi danno il benvenuto a bordo di questo nuovo volo che vi porta in un bel viaggio attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni e lo faremo prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Saranno ben tre le sequenze di tre hit. Vi porteremo nella prima sequenza dal 2026 fino al 2006 per capire come sono cambiati appunto i suoni, le mode, le tendenze e i protagonisti. Beh, un protagonista sicuro che c'è ancora è Bob Sinclair, che ci farà risentire un successo degli anni 80 dei New Shoots, questa nuova versione di I Can Wait. 10 anni prima, dal 2016, anche Mike Posner, anche se devo dire che ultimamente è un po' sparito, lo risentiremo con I Took a Pill in Ibiza. Dal 2006 apriamo la sequenza con Martin Solveig e Rejection.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Can't Wait, bellissima questa nuova versione di Bob Sinclair del 2026. Dal 2016 abbiamo risentito anche Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza. Dal 2006 abbiamo aperto la puntata con Martin Solveig e Rejection. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non avete scaricato la app, andate su Google Store o Apple Play, cercate One Dance e scaricate l'applicazione. Siamo pronti con la prossima sequenza. Il DJ Lele Alberganti è già davanti alla console per schiacciare play. Tra poco risentiremo dal 2022 Yves V con Not So Bad. 10 anni prima, un grande protagonista della musica dance degli ultimi anni, già dal 2012 faceva numeri pazzeschi, Calvin Harris con We'll Be Coming Back. Apriamo la sequenza dal 2002 con un DJ tutto italiano, il DJ Ross con Dreamland.
1: Tendenze su One Dance.

0: Non male, non male questa puntata di Tendenze. Salutiamo anche i nostri programmatori che ci preparano le scalette. Dal 2012 anche Calvin Harris con Will Be Coming Back, e dal 2002 abbiamo risentito anche Dreamland del DJ Ross. Siamo pronti con l'ultimissima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance insieme a Scar e il DJ Lele Alberganti, i vostri Heroes. Heroes è proprio il titolo della canzone di Alessio che riascolteremo tra poco. Dal 2015, dal 2005 Shapeshifters con Back to Basics. Apriamo la sequenza dal 1995 con una canzone che personalmente mi faceva impazzire, suoni veramente pazzeschi, pensate, dal 1995, Ecstatic con Move Me Up.
1: Tendenze ogni giorno su One Dance.

Chaos, Alesso dal 2015, dal 2005 anche Shape Shifters con Back to Basics, e dal 1995 abbiamo risentito anche Move Me Up degli Ecstatic. Ma prima di chiudere, signore e signori, ci siamo cambiati d'abito perché è arrivato il momento l'elegante, il momento pettinato di Ten Dance. Tra poco risentiremo Powerhouse con What You Need.

What You Need di Powerhouse nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colabini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 2001, Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana, canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più
3: sì.
2: di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: cioè, conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza. Ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino
3: vabbè,
4: di Michelle
3: adesso.
4: E di Alessia, vabbè. Così. Oh.

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever, Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si canta e si balla in questa pillola. Ti parlo di Surrender.

0: Un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Addio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Il celebre cantautore e poeta. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica a Bologna, dove verrà proclamato il lutto cittadino. Le borse salgono sulla scia dell'accordo tra Iran e Oman sulla navigabilità dello stretto di Hormuz. Nonostante i progressi, al momento il traffico marittimo resta quasi bloccato. L'accordo assegna il controllo dei mercantili in entrata all'Iran e in uscita all'Oman, con sminamento iniziale da parte di Teheran senza pedaggi. Trump spinge per la riapertura immediata, minacciando duri raid militari in caso di stallo. Papa Leone ad Assisi. Il pontefice ha chiuso il meeting della gioventù francescana per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ha invitato i ragazzi all'accoglienza e contro ogni fondamentalismo, per poi celebrare la messa a Santa Maria degli Angeli. Falso allarme bomba a Milano. L'evacuazione di 6 centri commerciali potrebbe essere legata alla ripicca tra ragazzini su una piattaforma di videogiochi online. Il cellulare individuato è in uso a un giovane, mentre l'email è partita da un dominio russo. È tutto da Nicola De Muro.
4: One Dance. The End. One Dance. La storia siamo noi.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony Di Bartolomeo.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su One Dance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

Darari Oeo Jayma Spoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su One Dance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman.

piena quando c'è lui, Scatman John. Questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

Think of You, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore MOSA, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
2: Dance.
1: One Dance.

su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.

Summer Vibes, siete su Undance con Stefano Federici. Altre tre canzoni che sicuramente ricorderete molto bene, legate alle varie estati, da quella del 2014, Stromae con Papa Ute, Naive, Joy Hiss ci riporterà al 2001,

14 Stromae, appena sentito qui su Undance nelle Summer Vibes, prima Naive con Joyz, grande successo dell'estate 2001, ma siamo stati anche nei 90 con W e Dancing with an Angel, altro successo legato all'estate del 1995.

con Jalousie dal 1996, Keep Pushing di Boris Dlugosh. Si chiude così questo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Bye!

0: One Dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

This golf, you have the disc golf.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelino lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: puntata del giovedì 6 di agosto. Ciao a tutti, buona estate, buone ferie, buon lavoro, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Vi arrivi l'abbraccio di Dino Brown, quasi senza voce, coadiuvato alla console da Jean-Luc Duval. Iniziamo con un super disco viaggio di Mario Più.
1: La storia della dance.

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo uscito nel 2000 del Marione Nazionale, colui che veniva chiamato negli anni 90 il Fatboy Slim italiano, perché aveva raggiunto un sacco di successo soprattutto in Inghilterra con Communication. Non so se vi ricordate, era il suo disco nel quale c'era l'interferenza del telefono, che per l'epoca era una cosa avantissima. Tra l'altro il disco con l'interferenza era doppio, nel senso uno l'aveva fatto Mario Più, si chiamava Communication, l'altro era firmato Dual Band GSM, progetto dietro al quale si celavano Francesco Zappalà e Paolo Chighine. Qui stiamo parlando veramente della storia della techno italiana e Marione Nazionale l'ha fatta. E come rimaniamo sempre lì negli studi bresciani della Media Records con il disco degli Antico 1991, andiamo indietro di un sacco di tempo. We Need Freedom.

antico, sempre lì, a Brescia, Media Records, gli studi capitanati da Gianfranco Bortolotti. Questo progetto antico fu uno dei primissimi, insieme ai Cappella, ai 49ers. Tra l'altro, perdonate la ripetizione, ma il primo disco degli Antico risale al 1990 e si chiamava proprio Antico. Sono andato a riprenderlo, senti un po' qui. Antico.

0: suoni erano quelli che un pochettino erano stati contaminati dalla fine degli anni Ottanta. Antico con Antico. Com'era strana la musica, come si sperimentava una volta. Adesso confronto siamo veramente indietro anni luce. Forse perché si pensava di meno al guadagno e più al fare dei dischi belli, dei dischi che piacessero. Certe cose erano stranissime, se le riascolti adesso dici vabbè, sembra non abbiano né capo né coda, però in realtà la sperimentazione ha portato poi agli Snap, Rhythm is a Dancer e a tutto quello che è successo negli anni 90. Signore e signori, attenzione perché arriva un discone nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca

pezzo firmato Alex Neri, Orgoglio Italiano. Questo è il suo remix di Contemplation, la traccia di Josh One inserita nel nostro spazio Kick of the Day. Questa è veramente la storia della house music e anche un pochettino, se vogliamo, della tech house. Vi faccio sentire il disco originale che era completamente diverso, era questo qui. Diciamo che la versione di Alex Neri ha decisamente più groove dell'originale di Josh One. È stata veramente una grande chicca. Alex Neri, tra l'altro DJ dei Planet Funk, che ci ascoltiamo

Zenzi with Nigel, l'abbiamo ascoltata un sacco di volte questa traccia che ci è rimasta nel cuore e nella mente, ballatissima nell'estate del 1995, partecipò anche al Festival Bar e un sacco di volte.

era la festa più grande del mondo. Giusto e doveroso ricordare, come sempre faccio, che l'originale in realtà uscì nel 1994, poi grazie a un remix 4 anni dopo divenne una super hit. Tra l'altro Paul Van Dyke subito dopo, nel 1999, se ne uscì con un'altra traccia che non divenne famosa come Foreign Angel, ma te le faccio riascoltare un pezzettino. Era Another

un altro bel viaggio. Another Way, un titolo che a noi, ci ricorda il maestro Gigi Doug e non Paul Van Dyke. Anzi, sapete cosa facciamo? Ci spariamo nelle orecchie, bla bla bla.

uscito nel 1999, campionava la voce di Why Did You Do It, il disco degli Stretch. Tra l'altro uscirono diversi remix di Bla Bla Bla. Uno, forse il più famoso, rimane il Dark Mix. Jean-Luc, ce l'hai? Per tutti gli affannati di Gigi D'Agostino, probabilmente questo ve lo ricordate, anzi

Mix. Dovremmo fare uno spazio dedicato alle B-side, alle versioni particolari che trovavi esclusivamente nei vinili, anche se secondo me questa traccia, questo remix di Bla Bla Bla era contenuto in qualche album del grande Gigi D'Agostino, il protagonista della storia del

0: L'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni

0: Magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: in quell'anno lì c'era Michael Gray, ma c'era anche Colomy di Harry Price, che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance ogni giorno, insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duballe che te la mixa. Ci pettiniamo e apriamo la bollicina, perché arriva i Naya Day con il remix di Keep Pushing.
1: Keep on moving, moving, keep on pushing.

sento della bella bollicina fresca. Io, insomma, non so voi, ma mi è venuta la gola secca. C'ho una sete. Quando sento stappare le bottiglie da Jean-Luc Duvalle, allora lì capisco che la musica figa c'è. Se ci mettiamo anche poi la bollicina, diventa proprio un momento meraviglioso. In Aya Day, colei che cantò poi la versione originale di questo pezzo, uscito nel 1996, l'abbiamo già raccontata un sacco di volte, la storia di Boris Lagesch, un mamma santa, un capostipite della house music made in Germania.

Siamo al 1995, pensate voi, l'ho beccato in una compilation che si chiamava Mega Mix Planet, si chiama Set You Free. Appena l'ho sentito ho detto no vabbè, la devo condividere con gli ascoltatori della storia della dance. Te lo ricordi questo pezzo qui?

0: recupera strano, eh? Mezzo drum and bass. Set You Free, un pezzettino di questa perla che sentiremo integralmente, erano gli Entrance.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume, sei su One Dance. Trend is coming around.

0: 2018, Laurent Wolf con questa bellissima e mai dimenticata No Stress, grande perla. E adesso, signori, si viaggia.
1: Disco Viaggio.

nostro disco viaggio che ci ha fatto salire Lenzo Salvi, si chiama Brief. Loro sono i Camel Fat, una grandissima perla qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ricordiamo i Camel Fat, diventati famosi grazie a un altro pezzo abbastanza psichedelico, era Cola.

difference, yeah. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor. Successo mondiale di qualche anno fa, che ha portato i Camel Fat anche a Ibiza, dove hanno la residenza. Credo siano al Pacià. Io sono assiduo frequentatore. Disco Viaggio nel Viaggio.

0: chiudere la prima ora della storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.

0: 1998, il grandissimo pezzo di Sasha Lapesse, il DJ Sash, tra l'altro il suo disco più streamato di sempre, perché insomma non so se seguite la storia della dance anche sui social, ogni tanto faccio le classifiche artista per artista dei dischi più streamati su Spotify. Per quanto riguarda Sash c'è Ecuador e anche la versione nuova insieme a Dinna che si chiama Rock My Body, e c'è anche Rehab, ma non è più tanto nuova, stavo pensando a quello, è uscita qualche annetto fa. E perle su perle per quanto riguarda questo DJ tedesco, tra i dischi più streamati al numero 2 c'è Encore Une Fois, poi Adelante, Mysterious Times e Stay, che è probabilmente il disco che più ci è rimasto nel cuore, almeno qui nel nostro paese. Signore e signori, si torna indietro all'estate del 1995, Usura, Datura, insieme Amigos, Infinity.
1: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: Amigos parteciparono anche al Festival Bar del 1995, una mitica collaborazione tra due gruppi che hanno fatto la storia della dance. Appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Shalom Duval. A proposito di collaborazioni, vi ricordo che qualche annetto fa uscì anche quella di Gabri Ponte, proprio insieme a Idatura, Infinity, che ha esagerato, cioè Gabri ha esagerato un attimino.
1: Relax your mind and stimulate your third eye. All shaman are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity.
0: Delicatissimo. La versione di Gabri Ponte di Infinity ha intamarrato ulteriormente questo discone.

0: Gabri Ponte.
1: Gabri Ponte.
0: Eccolo lì, la Shura ha detto Gabri Ponte. Amigos. Senti la signora a tempo. Ma sai che vi propongo a Gabri Ponte il remix con la signora pazza, arrabbiata? Gabri Ponte, Usura, Datura, Infinity.

2001, Gigi D'Agostino insieme a Edoardo Bennato. Un giorno credi di essere giusto, poi il giorno dopo ti svegli e in realtà capisci che non sei nulla. Grande testo, ma soprattutto la domanda è una: ma voi avete mai sentito l'originale di Bennato? No, perché in realtà io ammetto la mia ignoranza, l'ho conosciuto grazie al remix di Gigi D'Agostino. La discografia di Bennato è immensa, quindi i più famosi li conoscevo, però un giorno credi sono andato a risentirmela dopo che Gigi D'Ag l'ha mixata. Beh, per tutti quelli che non l'hanno sentita, un pezzettino è doveroso, dai.

Indimenticabile, uscito verso la fine del 2005, è diventato uno dei più grandi successi del 2006, Get Far con la bellissima Shiny Star, appena sentita qui nella storia della dance. Il grande Fargetta protagonista di un sacco di remix, fu lui a fare le versioni dei dischi dei T42 e T42, fu lui a mettere le mani sopra i dischi di Gaia, e a tal proposito ho remixato Never Meet. La prima versione era proprio di Get Far, questa invece è del sottoscritto Dino Brown.

0: versione remix di un grandissimo pezzo di Madonna che si chiama Frozen, uscito nel 1998, ha scalato tutte le classifiche del mondo. Tra l'altro io ve lo ricordo ogni volta, andate a riguardarvi il video, c'è una Madonna molto particolare. Lei a ogni album cambiava il look, è sempre stata così sin dagli anni 80, ma qui veramente siamo all'apice dei 90. Super remix, una bella versione, tra l'altro uscita ufficiale, disco originale prodotto da un DJ famosissimo negli anni 90, sto parlando di William Orbit. Ce l'ascoltiamo con la sua Adagio for Swings. Il remix è quello di Ferry Corsten.
1: Disco Viaggio.

0: pezzo, disco viaggio di William Orbit, si chiama Adagio for Swings. Il remix è quello del re della musica trance mondiale, stiamo parlando di Ferry Corsten. Beh, i re della trance negli anni 90-2000 erano tre: Armin van Buuren, Ferry Corsten e il grande Tiesto, che a quanto pare, insomma, ultimamente sta tornando un pochettino sui suoi passi. L'originale era di Samuel Barber, un bel viaggione nella storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Francoforte sul meno, i Culture Beat con Mr. Vain, e il grande suono della storia della dance. Ogni giorno te la racconta Dino Brown, te la mixa Jean-Luc Duval. E se tacciamo tutti gli anni 90, tutti i 2000, ogni tanto torniamo anche un pochettino indietro,

del 1996 partecipò anche alla finale in piazza del plebiscito a Napoli. C'era così tanta gente che il sindaco di allora ordinò di non uscire. Ne abbiamo già parlato, insomma, un sacco di volte, ripercorrendo

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Fantastico quinto oro nei tuffi agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, con lei nel sincro femminile Elisa Pizzini, e l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 ori. E dalle 18:50 la finale maschile dalla piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Le speranze di un'intesa concreta per la riapertura di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati in pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,4%. In altalena le quotazioni del petrolio, in calo quelle del gas. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una commemorazione pubblica. Covid. Una commissione del Senato americano ha incriminato Anthony Fauci per oltraggio. L'infettivologo era da tempo nel mirino dei repubblicani, che lo accusano di abusi nel suo ruolo di responsabile del piano americano contro la pandemia. È tutto da Nicola De Muro.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola. Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open

Sesamo, si diceva un tempo. Leila Kay ce l'ha ricordato con questo suo progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What Is Love, un super classico, Hadaway. What is love?

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993 anche questa di Robin S, Show Me Love.

brividi lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993. Siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su Undance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar, uscì nel 1996.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance e la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: Grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che si chiama per l'appunto
2: Ulala. Alexia!
3: Sì! La la la la la la la la la.

0: dal Festival Bar 1997, Alexia. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:02.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80 per iniziare, in piena epoca Italo Disco. Dal 1984, un personaggio che si è fatto sentire in quel periodo ed è Miko Mission con How Old Are You, particolare il look che utilizzava, sempre vestito di bianco stile Pierrot, e ci sono un paio di canzoni interessanti tra cui questa è quella che apre l'appuntamento di oggi, che è stata rivisitata nel 2017 anche dai Master Blaster, che l'hanno resa molto più cattiva. Ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

molto bella anche questa versione dei Master Blaster, How Old Are You, che abbiamo sentito anche nell'original version di Mico Mission dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999 era Gorilla, il nostro disco Viaggio.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io assicuro.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996. Spaghetti Funk Live. Gli articolo 31. Tranqui Funky.
2: Avete già parlato di zona medaglie.
3: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
2: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
4: Buonasera, ciao Napoli! Guaglio!
3: Il premio rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
5: È stata una bella estate.
3: E allora, articolo 31!
5: Ma prima, una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3. Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Tranqui Funky.

0: Festival Bar 1996, Tranqui Funky, gli articolo 31. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 2007 in questa pillola di storia. Ti parlo di Keep on Rising.

grandi successi house di qualche tempo fa, il DJ Ian Carey, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato questa perla incontaminata, ma forse non tutti sanno che l'originale in realtà è del 1999 dei Soul Providers. Senti un po' qui.

0: chiama Rise e questa è la versione di Bini e Martini. Proprio da qui arrivava Keep on Rising di Young Carey, lo abbiamo scoperto grazie a questa ennesima pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

1997, quando in discoteca e per la prima volta ascoltai questo progetto in gita scolastica in Spagna, al Colossos di Lloret de Mar, dal Belgio con la sua parrucca fucsia, Paradiso, Bailando.

nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate, c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina,

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller, From Rio, a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta in West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998. Si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jet.

0: ascoltato Spiller Groove Jet qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, benvenuti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2004 con Anima Libera di Emi, che lascia un segno profondo nella scena dance italiana, una canzone diventata iconica, capace di attraversare club e generazioni. La versione originale porta la firma di Emi, ma sin da subito il pezzo viene fortemente associato a Provenzano DJ, che ha deciso di presentare il rifacimento di questa canzone proprio quest'anno, ed è bellissimo anche il video, ve lo consiglio. Quindi in ordine sentiremo appunto Provenzano con Anima Libera, ma subito l'originale di Emi.
2: Contaminazioni.
3: Anima Libera.

libera nella versione remix di Provenzano, prima ancora l'originale del 2004 di Emi. Va a chiudere lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.
1: Dammi tua mano e venga conmigo. Vamonos al

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1997.

0: Abbiamo ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con Il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti riporto al 96 con Sandy B.

0: Gambarelli, un ennesimo remix di Make the World Go Round, la protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: Actua Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Diablo, erano i Datura, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
3: Schumacher.

0: Schumacher.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: sei su One Dance.
1: Punke. Punke.
2: Qua. 1996. Punke. JH e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.